0: fare tutto, vabbè.
1: Facciamo finta che tutto magre, tutto magre, vabbè. Tutto vabbè, accendi, vabbè. Tutto vabbè.